0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti,

0: nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Vieni!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg, classe A, tua 390.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Ascolti. Tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo,
2: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Le brani che ci ha proposto il nostro Matteo Mondi erano proprio questi: D'Argento Amico con Dove si balla, Imoda con La notte e ad aprire Matteo Branciamore, i Cesaroni con Adesso che ci siete voi. E noi eccoci qui per la seconda mezz'ora ufficiale qui su Radio Bella Monella e stiamo cercando un pochettino di capire se questo sabato 13 giugno 06 2026 è un bello oppure monello. In realtà vi ho chiesto semplicemente se questa giornata sarà bella e monella, però insomma è uguale alla stessa cosa, non cambia nulla. E per esempio c'è lei che ci dice:
2: ciao uomo, ciao. Io spero sia bella e non monella perché sto andando dall'Espiro matrimonio questa mattina, quindi spero sia bel tempo.
1: Ma sì,
2: ma non hanno messo pioggia, quindi in teoria. E stasera ho una sposa a cavallo.
1: Bello.
2: E quindi andremo a bagnarci un po', quindi spero davvero sia una bella giornata e non una monella. E buona giornata a tutti voi, ciao da Giulia.
1: Buona giornata anche a te, beh spero anch'io Giulia che voi vi bagnate tutte. Ecco, che può sembrare stranissimo, però guarda il lato positivo, magari non ti bagnerai dalla pioggia, però sarà la sposa a bagnare te. Dai, ci sta, ci sta. 393-7366-170. Questa giornata è bella oppure monella? Intanto c'è Salmo con La pesce, ma c'è con Cattive abitudini.

0: Buongiorno Rocky. Allora,
1: buongiorno.
0: Da parte bene che sono in giro con il mio cane, c'ho te negli auricolari, mm-hmm. e questo va bene. Poi se proseguirà altrettanto bene o se diventerà un malus dipende dalle pagelle di mio figlio.
1: Aia.
0: Sono oggi pomeriggio.
1: Sì, prepara le ciabatte.
0: Però diciamo che oggi è una giornata al di là di tutto molto bella. Ieri abbiamo avuto una bellissima notizia in famiglia, e adesso dobbiamo incrociare le dita che l'universo si quadri per bene.
1: Speriamo.
0: E che tutto continui ad andare bene, bene, bene, bene. Ti auguro uno splendidissimo weekend.
1: Anche
0: e stasera festone, perché dal mio paese c'è la notte bianca, quindi musica old night. C'ho 40 anni, non posso far tutta la notte, ma non importa.
1: Vabbè, dai, per una volta, anche perché poi comunque penso che la notte bianca comunque ci si festeggia solamente una volta nel tuo paese, quindi se hai la possibilità magari di fare festa, falla, ma sì. Poi non so quanta festa farai, perché appunto, come hai detto anche te, arriva la pagella di tuo figlio, che appunto ho appena scoperto che è in seconda superiore, che fa il turistico, quindi vabbè, la seconda superiore dici che vabbè è ancora abbastanza semplice, quando arriva in terza che sceglie anche proprio definitivamente l'indirizzo, allora lì sì che devi preoccuparti. Se no vabbè, intanto tu fai così, tieniti una ciabatta pronta, che se proprio è andata male male, gli dati in faccia. Sai quante ne ho prese di ciabattata in faccia da mia madre? Cioè lei con la mira perfetta, muah, mi ha lasciato un sacco di lividi da piccolo, mamma mia che figura, però era molto cattiva. E tu dai, che fai? Ce lo racconti?

0: la stessa domanda che mi ha fatto Fiorenza, ma tu che cosa vedi? Cioè, prova ad indovinare cosa sto facendo, prova ad indovinare e dirmi se questa, appunto, questa giornata sarà bella oppure monella. Ci inoltre praticamente la foto che è in spiaggia al mare, che comunque è un po' prestino, ma secondo me l'hai fatta con ChatGPT. Sicuramente sarai a casa a fare le lavatrici, guarda, sono quasi certo, anche perché poi è brutto tempo, cavolo, ti butti in acqua a quest'ora, guarda che domani ti alzi con l'influenza, col cagotto, quindi stai molto attenta, stai molto attenta. Poi abbiamo anche degli auguri da fare questa mattina.
1: Ciao Rede Bella Monella, ciao. Buongiorno, ciao Rocky Balboa da Giovannino da Jesolo. Niente, io mi vorrei fare gli auguri a me stesso perché oggi compio 50 banane.
0: 50 banane?
1: E se mi vuoi dedicare anche una canzoncina.
0: Vabbè,
1: ci
0: dai.
1: Sta. Ciao,
0: dopo ci penso.
1: 50 anni a sentirli tutti.
0: Eh beh, certo, però vabbè, lasciale in disparte le banane, che non servono, non ti preoccupare, però in ogni caso.
2: Auguri!
0: Vabbè, basta, un po' esagerato, basta, basta. Comunque, tanti auguri, noi invece ci ascoltiamo subitissimo, senza perdere altro tempo, il prossimo brano che è quello di Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: quindi il brano di Madame Marrakesh, volevo capire qui su Radio Belle Monella. Noi concludiamo la nostra prima ora assieme e ci prendiamo una piccola pausa, perché sì, c'è sempre la pubblicità ogni mezz'ora, ma ormai lo sappiamo benissimo, e torniamo tra pochissimo sempre qui su Radio Belle Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Radio Belle Monella. Radio Belle Monella.
8: Sto giovane, perché dovrai cambiare adesso?
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9 in punto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025, non tornerà a Garlasco, lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese dove lavora come contabile. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Seguirà Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
12: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma Kamik?
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica ad aprire la seconda ora qui su Radio Belle. Monella, ciao, mi ripresento, io sono Rocky e vi farò compagnia come ogni sabato, poi qualche sabato mancherò, però fino a mezzogiorno sì, sarò io. Però volevo partire salutando Michele, Tiziano e Maurizio che dicono: buongiorno, oggi si va in bicicletta, si parte direzione Treviso e si va a fare la ciclabile del Sile. Bravi, bravi, vi faccio anche un applauso perché avete un sacco di coraggio a muovermi in bicicletta, soprattutto di prima mattina, soprattutto nel weekend, che poi dici vabbè, non è che durante gli altri giorni io abbia tempo durante la settimana perché magari lavoro, quindi bravi bravi, fa molto bene andare in bicicletta, beati voi che sapete pedalare perché neanche quello so fare io. Comunque nella seconda mezz'ora è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che mi ha fatto riflettere su una cosa. Lei scriveva: questa giornata sarà sicuramente bella, ma potrebbe diventare brutta se mio figlio dovesse portare a casa una brutta pagella, perché in effetti ci sta, sono finite le scuole, insomma i ragazzi stanno portando le pagelle a casa e poi ci sono quei genitori che si incavolano e quei genitori che dicono: vabbè, sti cavoli, tanto la scuola non serve a niente, quindi ecco, la fanno passare un po' liscia. Però proprio su questa cosa della pagella mi ha fatto tornare in mente un sacco di ricordi, perché ci stavo pensando un poco fa durante il fuori onda e mi sono detto: mamma mia, se ripenso alle mie pagelle, c'erano sempre quelle materie in cui facevo veramente una fatica tremenda a raggiungere la sufficienza, sempre le stesse comunque, matematica e informatica, che erano delle materie di indirizzo, diciamo, perché poi ho fatto gli studi informatici, mi sono diplomato in perito informatico, quindi vabbè, poco importa. Non so perché, ma per quanto mi impegnasse erano sempre quelle due che mi mettevano sempre in difficoltà, mi davano sempre il debito in agosto, quindi cioè facevo scazzare sempre i miei genitori perché dovevamo tornare sempre dalle ferie prima, quindi era sempre praticamente un disastro. Allora mi è venuta una curiosità, io volevo chiedere al 393 7366 170, se volete rispondere tramite messaggio scritto oppure vocale, voi avevate delle materie scolastiche in cui facevate veramente pena? Se vi va di dircelo, noi siamo qui che aspettiamo i vostri messaggi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Notte Tempo, Franco 126 e Giorgio Poi qui su Radio Belle Monella. E stiamo discutendo appunto delle materie scolastiche, sì, perché un'ascoltatrice prima ci ha inviato un messaggio vocale dicendoci che oggi appunto sarebbero uscite le materie dei loro figli e quindi bah, ci stava dicendo che sì, sicuramente questa giornata sarà veramente molto molto bella perché aveva un sacco di cose da fare, però se il figlio portava a casa delle pagelle veramente brutte, una pagella veramente brutta, la giornata probabilmente si sarebbe trasformata in uno schifo. Vabbè, ma poi ci sta, perché poi tutti abbiamo avuto quelle materie scolastiche, soprattutto magari le superiori, dove inizia a diventare un po' più difficile, in cui pur sforzandoti, porca miseria, non ce la facevi mai a raggiungere il 6, quindi di conseguenza prendevi il debito e rovinavi le vacanze a te e anche la tua famiglia, perché poi dovevi star lì dietro tutto agosto a studiare, poi a settembre andare a recuperare il debito e rivedere la prof in anticipo. Porca miseria, che due balle, posso dire. Poi vabbè, magari finché sei alle medie, alle elementari, dici sti cavoli, tanto comunque da recuperare l'anno prossimo, ti impegnerai di più, però alle superiori diventa un po' più tosta, appunto perché c'hai sto cavolo di debito che non riesci a togliertelo. Anche perché ho letto che alle scuole superiori le materie in cui storicamente si accumulano più insufficienze e quindi più debiti formativi sono proprio quelle: matematica, in cui facevo veramente schifo, poi fisica, lingue straniere, in particolare inglese, ma anche tipo francese, penso, spagnolo, tedesco, che poi a seconda un po' dell'indirizzo, latino, soprattutto magari per chi fa il liceo classico. Infatti ho fatto veramente bene quella volta a non scegliere licei, perché sono veramente troppo troppo tosti. Poi ci sono anche le materie di indirizzo, appunto, poi dipende anche un attimino. Le materie di indirizzo sono sempre quelle un po' più stronze, perché o studi, cioè quello è. 393-7366-170. Hai qualche ricordo delle materie scolastiche in cui facevi veramente pena? Però allo stesso numero potete chiedere la canzone che fa, perché è arrivato il momento. Sì, sì, il vostro momento. Che canzone ti va di ascoltare? Diccelo, diccelo qui su Radio Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

questa è stata prima proprio l'imbarazzo della scelta, perché dopo Ossessione di Samurai J lui ha detto vabbè faccio un'altra hit estiva e la chiamo Flamenco Paranoia. Certo, capito, sì sì sì. Però noi continuiamo con la musica, perché dal 2003 sta arrivando Neck con il brano che si intitola Almeno Stavolta. Eh sì, qui su Radio Bella e Monella.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: La canzone che fa. Chi ha rubato tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi ha fatto fare a pugni con il mio migliore amico, ed è mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo.

dal 1995, Marco Masini, Bella stronza qui su Radio Belle Monella. Noi invece concludiamo un'altra mezz'ora assieme, ci prendiamo una piccolissima breve pausa e torniamo subitissimo, ma sempre qui, quindi rimanete con noi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Fuoco nel fuoco, Blanco con Nostalgia e i Backstreet Boys con Non puoi lasciarmi così. Questo Radio Bella e Monella, dai che mancano gli ultimi 20 minuti, dai.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti appunto, come ho appena detto, poi vi lascerò in pace. Sì, andatevene al ristorante, andatevene ad ascoltare un'altra radio. Non sto scherzando ovviamente, state qui perché noi passiamo sempre tanta musica bella, tanta musica italiana, ma soprattutto tutta da cantare. Infatti procediamo subito con il prossimo brano senza perdere tempo, perché il prossimo brano usa il mare come simbolo della vita. La canzone parla di libertà e di coraggio nel partire accettando che il futuro è incerto. È un augurio a chi decide di seguire i propri sogni, ok, e andare avanti nonostante le difficoltà. E sto parlando del brano di Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

1999, i Pooh con Dimmi di sì qui su Radio Belle Monella, un brano che parla di una relazione di coppia basata sulla sincerità e sul desiderio. La canzone descrive un'attrazione fisica immediata e un modo diretto di vivere l'amore senza troppe parole romantiche o idealizzazioni. Certo. Il prossimo brano invece che ci stiamo ascoltando è uno nuovo di Federica Abbate, che si intitola Superman.

Samuele Bersani dal 1992 con Chicco e Spillo. Ma che cosa racconta questo brano qui? Racconta la storia di due fratelli che vivono una vita difficile ai margini della società, che sono coinvolti in piccoli crimini e nella droga, mostrando comunque una realtà dura e problematica. Il prossimo brano invece che sta arrivando è quello di Tommaso Paradiso, che è una canzone che parla dell'amore e dei sentimenti veri, che è una dedica alla sua compagna e alla sua figlia, però anche alle persone sensibili che credono nell'amore e nei piccoli dettagli della vita. Infatti questo brano si chiama I Romantici e concludiamo così la nostra puntata.

0: I romantici veri invece guardano verso la pausa pranzo, perché sì, è arrivato anche il momento di andare a tavola, però è arrivato anche il momento di concludere questa puntata assieme. È stato molto bello, vi saluto e vi ringrazio ovviamente come sempre. Noi ci risentiamo non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, perché sarò in ferie. Quindi ciao e buona giornata.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Radio Bella e Monella.
10: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
9: Radio Bella e Monella.
11: Grazie per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Mm. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: No, no, non le mie sono migliori.
16: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
21: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte.

0: nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
4: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, buongiorno Monica.
5: Buongiorno a te Elvis, ti ringrazio di aver anticipato il tuo rientro dalle vacanze solo per fare la classifica più ascoltata d'Italia.
4: È vero, grazie, bisogna dirlo, grazie a tutti voi che ci ascoltate
5: con
4: ogni sabato
5: su e Belle
4: ogni
5: Monella, i vostri prefe della vita, Elvis e Monica Morgan, grazie amici, vi vogliamo bene.
4: Grazie, e proprio per questo continuiamo a farvi ascoltare le 30 canzoni più passate su Belle e Monella, partiamo dalla numero 30, Paola Iezzi, stessa

0: porno.
1: Posizione numero 29, bambole di pezza con porno.
0: E mentre noi siamo qui a cincischiare, come
1: sì,
0: direbbe l'amico Paolo Monolis.
1: È vero.
0: Qualcuno si sta sposando, amico
1: mio. Congratulazioni agli sposi, allo sposo, alla sposa e ai generi, ai consuoceri e a tutto.
0: Anche la bambina, perché c'hanno già la bambina.
1: Anche
0: come
1: la bambina.
0: Voi avete già il gatto,
1: è vero.
0: C'è una bambina. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso che si sposa proprio oggi in quel di Capalbio, in un borgo antico e bellissimo. Loro abitano tra l'altro da quelle parti perché stanno a Fiumicino Vistamare.
1: Ok.
0: Si sono sposati poco più là di casa loro. Il casino è stato che hanno invitato un sacco di gente famosa, ma oggi in Sicilia ci sono anche i 15 anni di matrimonio di Eleonora Bagnato, del marito Balzaretti. Che fanno un rinnovo delle promesse in chiesa, quindi tipo un altro matrimonio
1: con tanta gente,
0: e hanno invitato la stessa gente. Allora,
1: aia,
0: la gente ha dovuto dire da chi sono più amico,
1: aia,
0: di Tommaso oppure della Bagnato. Oggi problemi, oggi l'Italia, ragazzi, è divisa.
1: Esatto. Noi però nel frattempo
0: noi
1: abbiamo scelto la musica.
0: Dubbio.
1: Tommaso Paradiso con i Romantici alla posizione 28.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze, posizione numero 26.
1: Hanno litigato.
0: Chi?
1: Due ragazze.
2: Ok. Pensavo che intendessi due ragazzi.
1: No. Le ragazze hanno litigato, pare da molto tempo. Gabriele Parpiglia, che tu sei essere un noto dispensatore di notizie.
0: Certo.
1: Ti piace in modo elegante.
0: Vabbè, è un giornalista.
1: Quello fa. Ha parlato di un antico rapporto di astio,
0: okay,
1: tra due grandi big della musica italiana.
0: E non
1: donne,
0: siamo io e te.
1: E non siamo io e te, è incredibile, ma sono due donne, quindi tu non c'entri, ma non c'entro neanche io. Praticamente queste due escono da amici, una fa un po' da madrina all'altra, le vuole produrre l'album, eccetera. La più piccola invece a un certo punto taglia corto, si trova un'altra situazione, eccetera. Da lì non sono mai più parlate, al punto che erano tutte e due ad una manifestazione di beneficenza, okay, ma si sono proprio evitate pure con lo sguardo.
0: Non possiamo fare nomi, giusto?
1: No, sono Emma e Elodie.
0: Ah, ok, perfetto, sì. Ottimo. Noi però ci ascoltiamo Emma con Ercomi, Vacci piano, alla posizione 25. Scusa se ancora

0: Edizione numero 24 con Da Dio.
1: E quest'anno che sei andato in Grecia non sei andato a Napoli c'era una grande festa.
0: Ecco, vedi, fanno sempre le feste dopo che sono passato
1: sbagliato,
0: io.
1: Ho sbagliato, capito? Perché l'amica Claudia.
0: Ok, sì.
1: Ha girato il suo video lì.
0: Attenzione, non parliamo di Levante perché magari la gente
1: è vero, è vero, salutiamo anche Levante con tanto affetto, ma parliamo della signora Baby K.
0: Yao Baby K.
1: Esatto. Yao Baby K, quella lì. Che è andata a fare il video a Napoli, quartieri spagnoli, perché un pezzo della canzone che state per ascoltare parla anche del murales di Maradona.
0: Ok.
1: E là, quando se ne sono accorti, è diventata tipo una mega festa di tutta la città, tutti quanti, tutto casino. Ah. Tutto bordello.
0: Bene, perfetto.
1: Sì, molto bello, tra l'altro. Allora, Claudio, prossima volta dillo che veniamo anche noi.
0: Avvicinati a noi, ecco, che veniamo.
1: Ma non veniva uguale.
0: Ah, non veniva uguale. Va bene.
1: Qua c'è meno casino, meno festa.
0: È la prima nuova entrata di oggi.

0: stati ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità.

0: Continuiamo con un duetto un pochino inaspettato, ovvero Mr. Rain e Alfa, che ci cantavano nel 2022 Sincero, tratto dall'album Fragile, e qui si parla effettivamente di quanto sia importante per due persone parlarsi in modo chiaro e diretto, perché a volte anche già solo il fatto del parlare a voce alta con una persona alla quale vuoi bene ti può aiutare ad inquadrare un pochino la tua situazione. Magari puoi sentire anche il parere, il punto di vista di qualcun altro, di sicuro ti arricchisce, e a volte questo passaggio qui per qualcuno, magari per quelli che si tengono dentro le cose, è più difficile, e di conseguenza ci volevano Alfa e ovviamente anche Mr. Rain per metterci un po' in chiaro questo pensiero. E poi andiamo proprio con le cose che piacciono a noi, quelle che ci fanno ballare: Ladri di biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk, due generi musicali completamente in contrapposizione, ne esce un capolavoro assoluto. Era il 1989 e l'album era l'album omonimo, Ladri di biciclette, e si conclude con Gali e la sua cara Italia. E qui si parla di quanto a volte l'Italia possa essere bella, ma allo stesso tempo anche un po' cattiva.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

caspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

del pan. Prigionieri da scavan fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Ed è arrivato anche oggi il momento degli inviti, quel momento lì che ci piace tanto perché è anche un po' una scusa per vederci di persona, per capire chi siamo, per fare un po' di festa insieme. Dove ci trovate? Con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, con tutto il meglio della musica italiana. Cantiamo e balliamo insieme. Dove saremo? Beh, per esempio, domani il 14 saremo alla festa del Panin Onto a Ponte di Barbarano, poi il 19 saremo a Pieve del Grappa a Treviso, il 25 a Montagnana in Musica a Padova, il 26 alla Sagra di San Luigi a Conca Aroana, insomma un sacco di altri appuntamenti. Se volete magari beccarne uno un pochino più vicino a casa vostra e passare a trovarci, venite a dare un'occhiatina sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e di sicuro all'interno della pagina trovate tutte le liste con tutte le prossime date. Vi aspettiamo. Bella e Monella, il 3

0: Questi erano Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me, I Gasosa con www mi piaci tu e Rove Anna con Petit Faux Four. E io vi saluto, vi mando un bacione, non mi resta che augurarvi un buon weekend. Noi ci risentiamo sempre qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea, e quindi a prestissimo. Ciao!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare, tutto da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita.
10: Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: In collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Ben trovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia. Da lunedì a mercoledì, lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada in Messico, alle 21 ore italiane Qatar-Svizzera, a mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV-Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. un sapore che ti Puglia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

estate non vale, eh? Fred è sempre stato un po' il king dei tormentoni estivi. Chissà, magari se ne viene fuori anche quest'anno. Un'altra no, sì, lo sappiamo, ha fatto la testa gira, però chissà, magari se ne viene fuori con una hit all'ultimo, proprio durante il mese dell'estate. Va bene, non perdiamo tempo. Altra gente, prima Gali con Good Times e poi c'è H7 con Poesie Clandestine. Bella.

Qui su Bella Disco, allora lo ricordo, scaricate la nostra applicazione perché anche lì potremmo regalare dei biglietti per i vari concerti che stiamo regalando ovviamente anche tutti i giorni in diretta su Radio Bella e Monella. Fatelo perché ovviamente conviene a voi, conviene a tutti, ci sono dei biglietti interessanti. Ci sono anche dei biglietti per un artista che stiamo per ascoltare. Sì, trattasi di Sfera Ebbasta, l'avete riconosciuto? Questa è Ai Ai Ai.

estate. Beh, visto che noi abbiamo detto la canzone dell'estate, la hit, giustamente era giusto e doveroso inserirlo nella nostra bella disco di Radio Belle Monella. Va bene, non perdiamo tempo, tre canzoni una dopo l'altra. Iniziano Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca, poi ci ascoltiamo Annalisa con canzone estiva, chiudono i The Colors con Serena Brancale, Partenope.

disco di Radio Bella e Monella. Lo sapete, è arrivato il momento, l'ultimo disco della nostra prima mezz'ora insieme. Noi lo chiamiamo Disco Sempre Bello, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. Vedi Rama con Nera.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri.

0: Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io cado.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Ci sono giorni che ricordo.

0: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: La tua pubblicità scegli
5: Radio Bella e Monella.
4: Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Italiana con me Elisa fino alle ore 21, dove ci raccontiamo un sacco di cose e diamo anche qualche piccolo consiglio di viaggio, adesso che parte il periodo, la bella stagione, le vacanze, la voglia di uscire, di concedersi anche qualche tempo.

0: Capo e il suo palazzo, Palazzo dei Capitani, che è uno dei luoghi simbolo proprio di Malcesine, dove c'è una mostra molto bella disponibile al pubblico fino al 6 settembre dedicata a Gustav Klimt e che invita a scoprire un lato molto intimo, molto raffinato di questo che è uno degli artisti più amati al mondo in questa cornice storica, affacciata sul lago, una mostra davvero che offre un viaggio affascinante tra arte, sperimentazione, eleganza, tutto da scoprire. La mostra è dedicata a Gustav Klimt e a Malcesine, a Palazzo dei Capitani, disponibile fino al 6 settembre.
1: Radio Bella e Monella.

0: dando qualche piccolo consiglio per qualche gita fuori porta, magari votata al mondo dell'arte, della bellezza, e perché no, Gustav Klimt, pittore, l'abbiamo detto, riconosciuto a livello internazionale, è protagonista in Italia con diverse mostre, una appunto a Malcesine, a Palazzo dei Capitani, ne abbiamo appena parlato, disponibile fino al 6 settembre al pubblico, altra mostra che si chiuderà il 6 settembre invece è a Villa Manin, dedicata sempre a Gustav Klimt, tutto parte da un dipinto molto famoso, molto celebre, che è arrivato per la primissima volta in Italia e che si chiama Nuda Veritas, e poi da qui si snoda la mostra, che è collocata in 5 sale di questa meravigliosa villa, un percorso che approfondisce la vita dell'artista, il rapporto con l'Italia, che è stato un rapporto davvero molto stretto per tutta la sua vita, i significati dell'opera, il dialogo anche con l'architettura di Villa Manin, quindi un viaggio a 360 gradi, tutto questo fino al 6 settembre, un'altra mostra assolutamente da non perdere.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: mezzo a tanta bellezza, in mezzo a tanta arte, arriva anche Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Bene, bene, bene, dove vivo normalmente io, cioè in zona Salento, proprio la prima canzone che aprirà i belli di oggi. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, quindi anche al sabato mi raccomando l'appuntamento di questa sera della versione extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Ma oggi ascolteremo appunto, a proposito di Salento, Mambo Salentino del 2019 con l'amoroso e Bondabash. E sempre per stare da queste parti, visto che sono di queste parti anche loro, Takashi e Ketra con Jumbo del 2019 insieme a

0: tutta da cantare la nostra Radio Belle Monelle insieme a Takashi Ketra, Jumbo, Giusy Ferreri e Boom da Bash e Mambo Salentino con l'amoroso. Roby Borillo vi dà appuntamento stasera per la versione cicciona dei nostri belli di gruppo. Per quanto riguarda la pillola giornaliera, l'appuntamento torna lunedì e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Radio Bella e Monella Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ci risaranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista e con temperature massime in ulteriore aumento, picchi che toccheranno anche i 33-34 gradi, specie in pianura. Ma i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti, quindi il caldo risulterà comunque sopportabile. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: cane da cantare.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

Eccoci qua, seconda ora e ultima anche di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Vola il tempo, ma io ho un sacco di cose da dirvi, da raccontarvi, un sacco di consigli da darvi, perché adesso che si è aperta la bella stagione c'è la voglia di andare in giro, di scoprire delle nuove cose, visitare magari qualche museo, visto che c'è anche l'aria condizionata e con questi caldi non basta, potrebbe essere una bellissima idea anche per la domenica. Andiamo a Trieste, dove c'è il magazzino dei venti.

stessa. E curiosa è la sezione del museo che è dedicata all'archivio dei venti del mondo, comprende questa raccolta di venti inscatolati, chiamiamoli così, di varie aree geografiche, e c'è anche la Bora, il magazzino dei venti. Poi ci sono un sacco di curiosità, di libri, di file multimediali che si possono visionare per conoscere qualcosa di più proprio sul vento. museobora.org, se volete avere tutte quante le informazioni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di musei strani, bizzarri. Questa volta andiamo nel Bellunese, dove all'Ozzo di Cadore, paese famosissimo anche per la cultura degli occhiali, c'è un bellissimo museo dedicato alla latteria. È un itinerario alla scoperta della storia, di tutte le tecniche utilizzate nella lavorazione del latte. Ed è un museo che si trova all'interno di un ex caseificio proprio all'Ozzo di Cadore. È un edificio risalente agli anni 50 e 60 e conserva tutti gli strumenti, tutta l'attrezzatura di varia epoca. Una parte proviene dall'antica latteria e poi ci sono chiaramente le nuove tecnologie. Quindi se volete conoscere qualcosa di più sulla produzione del latte, dei formaggi, del burro, di queste cose, questo è il museo giusto, quello che fa per voi, lozzodicadore.org, e lì trovate tutte quante le informazioni e gli orari e i giorni d'apertura.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

In questa sabato sera su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, stiamo parlando di musei particolari. Se avete qualche consiglio di viaggio, ditemelo al 393-7366-170. Siamo questa volta a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, dove c'è un museo particolare dedicato ai grandi della fisarmonica. Un museo proprio fuori dalle righe, e dovete pensare che raccoglie un numero considerevole di calchi delle mani dei più grandi fisarmonicisti del mondo. Poi ci sono manoscritti originali, incisioni, strumenti musicali, insomma un museo pazzesco, soprattutto se amate la musica o se siete anche solo curiosi. Il Museo delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica Classica e Contemporanea è stato fondato tra l'altro da un privato amante chiaramente della fisarmonica, amante della musica, che ha ideato questo museo che è unico in tutto quanto il mondo. Il museo si trova in piazza Duca d'Aosta, Recoaro Terme, poi vi fate un giretto alle terme che non guasta mai. Una bella occasione di visita.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa mezz'ora, ma non è finito qui Aperitivo all'Italiana, vi aspetto fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il treno alta velocità.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

ora di Aperitivo all'italiana con me Elisa fino alle ore 21 in questa puntata un po' particolare dedicata alle gite fuori porta, qualche consiglio, qualche mostra, qualche museo bizzarro, e questa volta ci rivolgiamo a chi ama la bicicletta. Sapete che il cicloturismo è sempre più frequentato in questi ultimi anni, è nato anche il turismo per gli amanti della bicicletta, ho anche qualche collega che ogni tanto parte, si fa un sacco di chilometri ed è uscita la classifica degli itinerari cicloturistici italiani più spettacolari. Abbiamo la ciclovia del sole che attraversa l'Italia da nord a sud, però il tratto che è evidenziato da questa classifica è proprio quello che collega Verona a Bologna, con queste piste ciclabili sicure, dei panorami molto belli, incantevoli. Abbiamo al secondo posto la via Francigena in bici, è uno storico percorso che risale, pensate un po', al Medioevo, un tempo era una rotta di pellegrinaggio e offre chiaramente ai cicloturisti la possibilità di pedalare in tranquillità attraverso Toscana, Lazio e tante altre regioni con questi paesaggi che sono meravigliosi. Quali sono gli altri itinerari?

0: Stiamo parlando di cicloturismo perché è uscita la classifica dei migliori itinerari cicloturistici spettacolari in Italia. Al primo posto la ciclovia del Sole, al secondo la via Francigena in bici, poi al terzo posto troviamo la ciclovia dell'acqua in Puglia, molto bella dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista climatico, perché c'è questo clima mite, c'è la bellezza del paesaggio tra i trulli, gli ulivi secolari. È un itinerario che segue proprio gli antichi acquedotti pugliesi. E poi il Giro del Lago di Garda, anche questo è un luogo meraviglioso, uno dei percorsi più affascinanti d'Italia, con queste viste mozzafiato sul lago, poi la possibilità di attraversare dei borghi davvero molto belli, molto pittoreschi, come Sirmione o Riva del Garda. Questi sono altri due itinerari consigliati per chi ama la bicicletta, ma ce ne sono altri due che vi racconto fra poco.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimi minuti per quanto riguarda Aperitivo all'italiana con me, Elisa. Stiamo dando qualche piccolo consiglio a chi ama la bicicletta, a chi vuol farsi un giro, magari anche un weekend fuori porta con un po' di sport. Ed è uscita la classifica degli itinerari cicloturistici spettacolari d'Italia. Al quinto posto troviamo l'Alpe Adria Redweg, che collega Salisburgo a Grado, quindi saliamo un pochino di quota attraverso le Alpi, scende fino al Mar Adriatico. Bisogna essere un pochino più allenati, però una ciclovia ben attrezzata, perfetta soprattutto per chi ama la natura e le lunghe distanze. E poi chiudiamo la nostra classifica con il percorso cicloturistico Destra Po, che è uno dei più lunghi del territorio italiano. Siamo sull'argine destro del fiume Po, va da Stellata di Bondeno e va avanti fino a Gorino Ferrarese. È un percorso molto bello, molto romantico, accompagna il fiume Po fino al mare ed è un percorso molto facile, adatto a tutti quanti, anche se li fate un pezzettino, perché è pianeggiante ed è praticamente tutto quanto asfaltato. Insomma, se volete una vacanza a ritmo di sport, perché no? Insieme a Radio Belle Monella, che vi portate sempre con voi, perché no? Prendete la bicicletta e andate a percorrere uno di questi luoghi.

0: basta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Siamo arrivati alla fine di Aperitivo all'Italiana. Io vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo presto. Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella, per Italian People.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: È permesso?
19: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Glielo ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
23: Bella e Monella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, anche un po' da ballare. Questo è quanto è successo questa settimana nei nostri belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ciao ragazzi, come state? Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Voi sapete bene, se seguite la mia trasmissione, che sono particolarmente nostalgico. Ovviamente in questo programma si parla appunto di canzoni del passato, di canzoni che ci fanno rivivere magari dei miei momenti passati. Ci sono due canzoni italiane che secondo me nel testo sono veramente perfette per questo scopo. Una è una che sentite spesso tra l'altro qui da noi, perché è la sigla di un noto programma di Bella Monella, ed è Gli anni degli 883, gli anni del grande Real, dei Roy Rogers come Jeans, eccetera eccetera. E un'altra canzone invece spettacolare per quanto riguarda un po' la nostalgia degli anni passati è I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, tra l'altro sigla anche di quella bella trasmissione che noi abbiamo fatto spesso in Rai con il nostro amico Carlo Conti. Per cui mi raccomando, nostalgici d'Italia, unitevi perché arrivano i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione: settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui auditorium di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri belli di gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri belli di gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci qua, come stanno andando le vostre settimane lavorative, poi il weekend magari di mare, che ci fanno pensare ovviamente già all'estate, anche se ufficialmente non è ancora arrivata. E allora ci fa pensare a Portofino, perché è un classico l'estate a Portofino, quelli che hanno i skate, però effettivamente ma anche no, andare a bere un caffè a Portofino penso che ci sia concesso comunque, no? 2020, il pagante, giustamente a proposito di pagare con Portofino. E poi una canzone del 2022 della nostra bellissima Elodie, e con 1, 2, 3 alza il volume, perché arrivano i belli di gruppo.

0: fermi lì e non vi muovete, fermi lì che torniamo tra pochissimo, una piccolissima pausa con i nostri belli di gruppo.
1: I belli di gruppo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo! Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili! Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo! Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi! Nei Carrefour per market aderenti e online! Carrefour!
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%! Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online! Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%! Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Grande!
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Ancora tante belle canzoni nella seconda parte dei belli di gruppo. San Giovanni, Achille Lauro, giornalisti, Boom da Bash e tanti altri. Mi raccomando, sul volume e sulle mani per i belli di gruppo.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.